0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche

corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei,

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

sveglia che al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

0: Dale, Pedro, rápido.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Morris Green fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina.

0: Armatore Achille Lauro. Nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini nel 1942, i cantanti Gino Vannelli nel 1952 e Goran Kuzminak nel 1953, la politica Federica Mogherini nel 1953 e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore meglio non farsi desiderare troppo, tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Questa è la storia della più grande poetessa vivente italiana. Si chiama Alda Merini. La storia di tutti i suoi dolori, ma della sua grandissima forza di vivere, l'amore per la vita come la cosa superiore a tutto. Io ce l'ho qui nel taschino e la guardo quando ho qualche problema, per sapere cosa significa vivere.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
4: Dieses Lied möchte ich den politischen Gefangenen in Lateinamerika widmen.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

capita. Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni, i Zona Rimozione.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News. Siamo in Zona Rimozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
1: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
2: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica. E facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo e avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
1: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
2: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica, poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
1: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
2: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come David Fiba, Depeche Mode e Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. E in Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
1: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre, tra i brani, spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
2: Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
1: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
2: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianasse di quando eravamo ragazzi e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
1: Grazie a Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
2: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
1: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Matthew, hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa. Avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: con Angelina.
1: Con me.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota, continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noire, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noire con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
6: More music in the mix. Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è
11: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
12: Alfonso, Vale dice, ti vedo stanco, ti sei alzato alle 4 per andare negli studi. Come fai a saperlo?

0: Salutiamo Antonio, buongiorno Antonio. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Validici in servizio, non so bene, dice. Ah, lo svizzero, è arrivato con lo svizzero.
1: Uno sguardo ed un sole.
0: Salutiamo già Gargano FM che è già collegato con noi. Radio Voce nel Deserto, RVD. E poi tutte le altre radio che si stanno collegando piano piano. Fra circa 7 minuti inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio.

questo istante. Dov'è la segretaria? Di là del vetro, non questo, ma quello di là ancora. Ciao Marilena, buongiorno. Buongiorno Marilena.

0: Ho visto che Gargano FM si è collegato, devo salutare Rita. Buongiorno Rita. Salutiamo Rita, la nostra Rita. E oltre a Rita naturalmente salutiamo anche Costanza, Angela, Francesca, Maria, poi chi era? Libera. Insomma, tutti gli amici che ci ascoltano da Gargano FM. Buona mattinata, dai, tra poco saremo attivi con saluti e baci alla radio. Ufficialmente. Ciao Beppo. Dai, mettiamo l'ultima canzone e poi, attenzione, si parte.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

Ciao, sono Aldo da Imperia. Questa mattina scrollando ho trovato la vostra radio, che trovo bellissima perché proponete tutte queste musiche di una volta. Per noi Anta sono la vita, si ritorna indietro nel tempo. Io poi suonavo, per cui erano tutte musichette che suonavo, Miele, Collage, insomma tutte le canzoni di quegli anni lì, bellissimi anni che oramai sono, non sono più paragonabili a questi anni di questa epoca. Non è più la stessa musica, non è tutto un mondo diverso, e sono felicissimo di avervi incontrati. Non sapevo di questa bellissima radio e continuerò ad ascoltarvi.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: mattinata, buongiorno, da questo momento fino alle 10 avremo la possibilità di ascoltare veramente tanta musica e la musica la scegliete solamente voi. Allora, siamo con i grandi successi e sapete che stamattina, come tutti gli altri giorni, cioè dalla domenica al venerdì, le canzoni le scegliete voi, ok? Come grande successo. E stamattina abbiamo Enrica. Buongiorno Enrica. Ah, non c'è Enrica? Non l'abbiamo chiamata? Provate a richiamarla, grazie. Allora, vediamo se Enrica ci risponde al telefono. Vediamo, sta squillando? Squilla? Eccolo qui, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora.
1: Buona giornata, buongiorno a tutte le radio, buongiorno TikTok, buongiorno DAB, buongiorno a tutte le radio DAB, buongiorno Maurino, buongiorno a tutti. Buona giornata.
0: Bene, allora, martedì, martedì mattina.
1: Oddio. Sì, 16 giugno.
0: Esatto, senti, ma come si sveglia il Friuli stamattina?
1: Ma forse si alzerà il sole, non ho ancora visto.
0: Non abbiamo ancora, sì, è un po' prestino ancora.
1: È un po' prestino per capirsi, però, ma penso che venga il sole però.
0: Però sarà una giornata calda, giusto?
1: Eh sì, perché
0: questo sicuro.
1: Vabbè, ha messo temporali ieri, fino all'allarme temporale.
0: Ah, ok, sole. ok.
1: Ma mi pare che ha sbagliato completamente.
0: Ah. Va bene, senti, allora, anche stamattina i grandi successi con Marco Ferradini.
1: Sì, allora sì. Anche stamattina con Marco Ferradini, sì. E naturalmente andiamo nel 1978, quando il cantautore aveva fatto il primo debutto a Sanremo, sì. E naturalmente questo è l'album omonimo di Marco Ferradini. La canzone si chiama Quando Teresa Verrà.
0: Sì, bella.
1: Io vi aspetto tutti quanti domani mattina. Vi lascio adesso con Maurillo, naturalmente con voi che fate le playlist e delle belle canzoni come ogni giorno, naturalmente, però richiedete con questo numero di telefono, naturalmente 351 340 9220, potete salutare un amico.
0: Ok.
1: E fare gli auguri e richiedere tutto quello che volete. Chiacchierare. Maurino è sempre disponibile alle vostre risposte.
0: Perfetto, grazie Enrica.
1: Domande. A domani.
0: Un abbraccio, a domani, grazie, ciao.
1: Un abbraccione, ciao.

0: radio.
1: Bravissimo, risponde, saluti e baci alla radio. Il nostro numero di telefono, se volete chiamarci. Allora, il numero di telefono è 351-340-9220. Ripeto, 351-340-9220. Stavo sbagliando il numero, eh. Dunque, adesso c'è un messaggio. Iniziamo con le vostre telefonate. Salutiamo e ringraziamo Erika, che naturalmente lei tornerà domani alla stessa ora, più o meno, con un altro bel capolavoro di Marco Ferradini. Allora, è il momento di salutare tutte le donne, tutte le donne, eh? E quando si dice così, chi lo dice è Mario di San Nicandro Garganico, che dice: saluto tutte le donne, in particolare le sannicandresi. La canzone ha richiesto un grande capolavoro di Domenico Modugno con Piove.

0: Va bene, allora, prima canzone che abbiamo ascoltato era quella di Domenico Modugno, canzone richiesta da parte di Mario di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Allora, vediamo un po' adesso invece cosa arriva. C'è un messaggio vocale, vediamo chi c'è.
1: A chi? Sorriderò se non a te. Ciao, sono Fausto Leali. Sono qua col Felix.
0: Col Felix.
1: Parla pesante e volevo che poteste mettere sulla mia canzone che ha vinto anche un sacco di premi. Ciao amici, un saluto circolare a tutti. Siamo qua io, il Fausto, c'è il Giovannino. E Franchino, insomma, siamo tutti qua nel camion. Loro sono qua in parte che giocano a briscola. E appena mi fermo, faccio il quarto, così siamo a posto. Volevo salutarvi tutti. Se potete mettere questa bellissima canzone di Fausto, ve la voglio dedicare a tutti quanti. Grazie, ciao Morillo.

0: Va bene, bellissima la canzone a chi di Fausto, canzone richiesta dal nostro Fausto e poi il nostro Marco DJ Felix, che lui sta lavorando in barra pesante e ci sta ascoltando. Grazie Marco. E salutiamo anche Lamberto, Lamberto di Pistoia, che dice buongiorno a tutta la truppa e trippa e troppa di saluti e baci alla radio. Buongiorno Maurillo, buona giornata, grazie Lamberto. Allora, salutiamo gli amici che sono collegati su TikTok. Salutiamo Daphne, ciao. Salutiamo Angelo, Sabrina, Lamberto, Lisina, Emanuela di Galzignano Terme. Ciao Emanuela, poi Anna Maria. Ciao Anna Maria, buongiorno. Bonjour à tout le monde. Allora aspetta, perché adesso abbiamo una telefonata e siamo a mi sembra Ruvo, in provincia di Bari. Pronto? Pronto?
1: È Maurillo?
0: Sì, buongiorno, buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Allora, che canzone hai scelto stamattina?
1: Di Massimo Ranieri.
0: Sì. La canzone è Via del Conservatorio.
1: Via del Conservatorio.
0: Oh, ok, perfetto. Senti, chi saluti stamattina?
1: Tutti voi della radio, col Bottaiuno.
0: Sì.
1: Emma, Gemma, Gita. E poi saluto pure i miei amici. Maurillo,
0: okay, i tuoi amici, sì. Gli amici del gruppo, e io invece sì. Faccio un grosso saluto e un abbraccio forte anche alla mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Ok? Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie, buona mattinata.
1: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio. Grazie.

0: radio. Allora, buona mattinata, dai, che ore sono? Sono le 9:07 minuti e tutto va bene. Tutto procede alla meraviglia. Se volete chiamarci, se magari vi viene voglia di chiamarci in diretta, 351 340 9220, è quello che ha fatto. È quello che ha fatto Emma. Buongiorno Emma, buongiorno Emma.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Maurino.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì.
1: E niente in ordine.
0: Niente in ordine, no, no, no, assolutamente. Allora, cara Emma, ieri tu naturalmente all'interno della casa di riposo hai cantato una canzone. Che canzone era?
1: Il grillo.
0: Il grillo da na na na na na na na. Era questa?
1: No. No. C'era un grillo in un campo di lino e la formicuzza ne chiede un mazzolino.
0: Ah, sai che io non l'ho mai sentita?
1: Tu cerca le mondine, la cantano anche.
0: Ma non la trovo.
1: Come il grillo le mondine non la trovi?
0: No, non lo trovo, non lo trovo.
1: Eppure c'è.
0: Ma

0: Ma sai che io sai che io questa non l'ho mai sentita,
1: ma io la sentivo da piccola.
0: Ah, da piccolina.
1: E quando l'ho scoperto ho detto questa la rimetto in giro.
0: Ho capito. Ieri infatti l'abbiamo sentita in casa di riposo, bella, bella. Dovrei ricantarla però, quindi non so se riusciremo a farlo venerdì, perché venerdì mattina sapete che noi non siamo in onda perché alle 10 noi saremo in casa di riposo e avremo questo appuntamento, mega appuntamento con... sono 5 mi sembra, 5 persone che hanno più di 100 anni e quindi faremo una bella festa in diretta.
1: Va bene, allora il testo lo portiamo, al massimo lo faremo a 90 padovani.
0: Ci proviamo, dai, vediamo venerdì, tanto fino a mezzogiorno avremo tante belle cose da raccontare, da cantare, avremo il sindaco.
1: Avremo il sindaco,
0: avremo le autorità, ci saranno anche altre persone che vanno di casa in casa, in casa di riposo, a portare naturalmente il loro volontariato, quindi ci sarà anche un gruppo con la fisarmonica, con 12 o 15 persone che cantano, un bel coro, ecco, questo è quasi la tua età, Mauro dice. È vero, sono nonnino, sono nonno, infatti.
1: È variegato, comunque siamo variegati. Venerdì sarà tutto variegato.
0: Sì, venerdì mattina sarà veramente, io penso sarà veramente una bella mattinata. E allora, anzi, chiediamo scusa per Saluti e Baci che non andrà in onda perché appunto noi dallo studio centrale ci sposteremo in centro a Padova, in questa casa di riposo dove metteremo su il nostro impianto e lì faremo la diretta al canale 1. E al canale 1 e al canale appunto RVD. Va bene. Allora, cara Emma, dunque c'è Alfonso che dice: grande Emma, sblocchi un bel ricordo. Va bene.
1: Sono contento di sbloccare anche dei ricordi d'infanzia.
0: Sì. E poi insomma, allora, il programma è giusto, no? Perché il nostro è quello giusto. Allora, esatto. Dai, che canzone ci regali a proposito di ricordi?
1: Che canzone vi regalo stamattina? La canzone del Dick Dick che si intitola Volando.
0: Sì. E saluti chi?
1: Saluto todos el rullo de TikTok.
0: Sì.
1: E tutti quelli che ascoltano le radio, tutte le radio collegate, tutti quelli che ascoltano la app.
0: Sì.
1: E non dico chi, vabbè, perché altrimenti poi questa qui parte e dopo mi tocca sta caspina.
0: Ah, dicevi Alexa?
1: Mm, esatto.
0: Ah, ok. Non dire Alexa, no, perché si fermano tutte.
1: No, cioè, l'hai detto tu, si fermano anche qua. Vabbè, dai. Un saluto da Lorenzo e un saluto a Enrica di San Daniele, a tutti i sannicandresi e la famiglia di Mauro, Valentina, lo svizzero e anche Manuela di Calzignano Terme.
0: Va bene, perfetto, grazie.
1: Volando i dic dic, ciao.
0: Ciao Emma, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.

0: dai, una meglio dell'altra. Insomma, ragazzi, voi scegliete veramente delle belle canzoni. Salutiamo allora Emma e Lorenzo. Ciao, grazie, grazie a voi che anche stamattina avete scelto prima di tutto. Saluti e baci alla radio. Allora, noi stiamo contattando, vediamo se riusciamo, perché era caduta la linea. Eccolo qua che sta suonando di nuovo. Allora, chiamiamo Franco. Ciao Emma, Lorenzo, dice Mario di San Nicandro Garganico. Stiamo chiamando Franco. È caduta la linea. Allora, buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno, buongiorno anche a Franco. Allora, senti, sì, un po', sì, sì. Oggi che bella canzone ci regali?
1: La canzone di Vole.
0: Il volo con Capolavoro, bellissima.
1: Capolavoro.
0: Allora, senti un po', chi saluti stamattina?
1: Stamattina saluto mio marito Franco Avudara, la tua famiglia, Rito, Baciarrito, mia cognata Costanzia, Marianna, Francesca, Angela.
0: Ok,
1: e
0: perfetto.
1: Saluto tutto, tutto, tutto.
0: Grazie.
1: E saluto pure il nonnino.
0: Saluti pure il...
1: Il nonnino.
0: Il nonnino.
1: I nonni, i nonni.
0: Ah, tutti i nonni, ho capito.
1: Tutti i nonni del mondo.
0: Tutti i nonni del mondo, brava, grazie. Bene, grazie Maria.
1: E saluto, saluto e bacio alla radio.
0: Sì.
1: Mo passa Franchi.
0: Chi è? Non ho capito.
1: Ciao Franchi.
0: Beh, c'è, dove? Pro, chi, ma, ti. Allora, grazie, dice Mario. Comunque, Mario ringrazia per il saluto.
2: Morino,
0: allora,
2: morino.
0: Ciao, ciao Maria, adesso c'è Franco. Franco, ciao. Allora,
2: ciao.
0: Allora, dai, sentiamo un po' i tuoi saluti.
2: Il saluto ha già detto a Maria, tutti quanti.
0: Tutti, va bene, tutti quanti.
2: Vale stesso.
0: Va bene. E tutti, naturalmente, tutti gli ascoltatori di saluti e baci.
2: A tutte le persone che ascoltano questa radio.
0: Questo programma, va bene.
2: Domani è la festa di San Nicandro.
0: Domani è la festa di San Nicandro?
2: Domani anche le giostre.
0: Quindi siete in festa, quindi cos'è una fiera?
2: Domani è festa, domani.
0: Aspetta, ma cos'è una fiera, una sagra? Cos'è lì a San Nicandro?
2: No, è la festa di San Nicandro.
0: Hai detto che è la festa di San Nicandro? Giusto, perfetto, perfetto. Festa patronale, dice Mario, ok. Domani grande festa a San Nicandro Garganico. Tutto ciò è veramente fantastico, bene, dai. E quindi sarà la festa anche di Gargano FM, visto che trasmette proprio da San Nicandro Garganico, Gargano FM. Va bene.
2: San Nicandro di Bar.
0: Bene, bene.
2: San Nicandro di Bar.
0: Sì. Mario! Allora, Franco, grazie. Buona giornata.
2: Anche a voi, buona giornata.
0: Sì.
2: Domani facciamo anche a tutti quelli che chiamano San Nicandro.
0: Sì. Va bene, ok. Grazie Franco.
2: Va bene, ci vediamo domani allora.
0: Ci sentiamo domani, dai, domani mattina con la grande festa di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Ciao, un abbraccio Franco, grazie.
2: Ciao.
0: Mario, scrivi qualcosa per favore, grazie. È il capolavoro, questi sono il volo.

Bene, salutiamo Maria e Franco di San Nicandro Garganico. Vogliamo ricordare che domani, insomma, sarà questa festa patronale a San Nicandro Garganico. Dunque, ospite d'onore, pensate, ci sarà Elettra Lamborghini domani a San Nicandro, vero Mario? Poi salutiamo anche Cristina Donatella, ciao Cristina, che è venuta a trovarci, la gioia di TikTok su TikTok. Salutiamo tutti i suoi amici che si chiamano followers. Sì, è vero, dice. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio. Ma perché grido? Non lo so. Perché grido? Daniela, dimmi perché grido. Ah, non c'è più niente da fare. Va bene, dai, c'è un messaggio con la prossima canzone che dice: ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Franco Battiato? La canzone è Invito al viaggio di Franco Battiato. La voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a te con affetto e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. E auguro una buona giornata e naturalmente un ciao grande grande a te Maurillo con un grosso bacio. Grazie. Io naturalmente ricambio il bacio a Graziella di Sassari. E a proposito, salutiamo gli amici in FM a Sassari che ci stanno ascoltando con Nova Radio, grazie, grazie anche a questa radio. E allora, perché non c'è nessuno? Ecco il motivo. Ah, grido perché non c'è nessuno, hai capito? Ah, grido perché non c'è nessuno? No, abbiamo tutte le segretarie, il direttore di là. Sai quanta gente c'è qui? Certo che sì, dai. Allora mettiamo Franco Battiato con Invito al viaggio. Ciao, ciao nonno Maurillo. Salutiamo Giulia che si è collegata da Brescia. Giulia e naturalmente la bimba Chloe. E allora sentiamo la canzone di Franco Battiato, vai, eccola qui.

pronto al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare

0: radio.
1: Allora, oh, andiamo avanti, che ore sono? 9:30, manca ancora mezz'oretta. Mezz'oretta insieme. Allora, è arrivato un messaggio adesso. Arriva dalla Lombardia. Sentite un po' questo messaggio che arriva dalla Lombardia, esattamente da Brescia. Eccola qui.
2: Ciao nonno, posso? Puoi mettere la canzone di Dine Matti? Ciao.
1: Grazie. Sapete chi è lei? Lei si chiama C-H-L-O-E.
3: C'era una volta un bimbo timido che guardava le rockstar, voleva essere come me.
4: E buh! Eccolo qua, perso in città, la mamma che blatera, devi studiare.

0: Bene, allora salutiamo Chloe, naturalmente Chloe che adesso si trova a Brescia, quindi un abbraccio forte a questa bimbetta straordinaria. Abbiamo un'altra telefonata, però c'è un messaggio che andiamo ad ascoltare, sentiamo.
1: Ciao Maurillo, puoi mandare un saluto specialissimo a una mamma e a una bimba che stanno a Brescia? Grazie, ciao da Emma e Lorenzo.
0: Grazie Emma, grazie Lorenzo, grazie, un abbraccio forte. Beh, naturalmente loro staranno ascoltando, quindi sicuramente hanno sentito il tuo messaggio, grazie. Abbiamo un'altra telefonata, salutiamo intanto Carmela. Carmela che ci ascolta da San Nicandro Garganico e dice: buongiorno Maurillo, un saluto a tutti. Sono 4 giorni da domani a sabato. La Lamborghini c'è il 20, sabato 20, sempre a San Nicandro Garganico. E parlando di San Nicandro, aspetta perché c'ha la lingua ogni tanto che se ne va. Parlando di San Nicandro Garganico, abbiamo in linea anche Angela. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, buongiorno.

0: Perché poi sono le canzoni che ti piacciono, giusto?
1: Sì, sì.
0: Le canzoni, le richieste.
1: Sì, poi dei tempi nostri, fa molto piacere, sì.
0: Brava, brava, brava.
1: Sì, allora, vorrei salutare mia sorella Caterina, che gli voglio tanto bene.
0: Brava.
1: Mia figlia Costanza, con il compagno Michele. Mio figlio Antonio con la moglie Maria Congetta, Melissa, che sono i figli, Alessio, e tutti voi, con grande affetto.
0: Grazie, grazie Angela.
1: Ok, con la canzone Con un bacio piccolissimo.
0: Con un bacio piccolissimo. Bellissima.
1: Buona giornata a tutti, un bacione.
0: Grazie Angela, un abbraccio, un bacio.

0: ti ha richiesto appunto la canzone di Robertino con Tu m'hai fatto innamorare. Signore e signori, salutiamo anche Rudina che dice buongiorno, buongiorno a tutti, sempre dal Gargano. Ciao Rudina, un abbraccio e un bacio forte anche a te. Allora, Rita, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ok, adesso tu mi devi dare una mano perché, sempre se vuoi, naturalmente, vediamo, una telefonata, mi dicono. No? Cos'è
1: sì.
0: Che dobbiamo... Aspetta, c'è una...
1: Ma sì, ma no!
0: Ma sì, ma no! Com'è che fa quella canzone? Ti ricordi? Ti ricordi? Ta-na-na-na, 15 anni!
1: Ah, dei vicini di casa, sì!
0: Esatto, esatto! Dov'è? Eccola qua, vediamo, aspetta!

0: Senti Rita, nel frattempo c'è Mario, c'è Angelo, praticamente sono tutti, stanno scrivendo ciao Rita.
1: Ciao Angelo, ciao Mario, ti saluto con un messaggio.
0: Sì.
1: Delle belle canzoni che ci dedichi ogni mattina. Sono Rita e ti ringrazio tantissimo per quello che fai.
0: Senti, salutiamo anche Alfonso che dice ciao Rita, ti saluta.
1: Ciao Alfonso.
0: Allora, eccolo qui, abbiamo trovato la telefonata. Provo a sentire, sentiamo un po' questo messaggio. Aspetta, eccolo qua, aspetta.
1: Buongiorno, ti giunge un buongiorno come ogni giorno. Maurillo, vorrei ascoltare la canzone Io per lei dei Camaleonti. Grazie, a risentirci.
0: Oddio, grazie.
1: Oddio, non ci posso credere.
0: Rita, Rita, salutiamo questa nostra amica che ci ha inviato questo messaggio. La salutiamo?
1: Ma certo che sì.
0: E allora ciao Rita.
1: Ciao Maurillo.
0: Dai, ferma lì.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori. Vieni unito ogni giorno con Maurillo e con Salute e Baci.
0: Ah, sei meravigliosa Rita. Grazie, allora Camaleonti Io per lei, bel pezzo questo. Grazie.
1: È perché da tanto che non sento questa canzone con Maurillo sopra Salute e Baci.
0: Dai, ce l'ascoltiamo, dai, ce l'ascoltiamo.
1: Ma certo che sì.

0: Sono i Camaleonti con Io per lei, canzone che abbiamo ascoltato, richiesta naturalmente da Rita. Buongiorno Rita, ci sei ancora? Rita? Non c'è Rita, aspetta, aspetta, c'è un'altra telefonata allora. Pronto?
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, chi è?
1: Caterina.
0: Caterina, buongiorno, buongiorno. Siamo in diretta, siamo in diretta. Abbiamo preso subito la telefonata in diretta. Allora, senti. Aiuto, hai il viva voce acceso?
1: Va bene, mo.
0: Perché salta se
1: allora,
0: ecco, adesso ti sento meglio. Allora,
1: vorrei ricambiare i saluti a mia sorella Angela.
0: Sì, ok.
1: Con la canzone Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Stessa spiaggia. Chi è che la canta? Non mi ricordo più.
1: Stessa spiaggia, non lo so, non mi ricordo.
0: Vediamo se la troviamo.
1: È una canzone molto ascoltata in estate. Non so se è Nico Fidengo, se è non mi ricordo.
0: Vediamo se la troviamo in velocità. Allora, stessa spiaggia, stesso mare. Allora, volevi fare altri saluti nel frattempo?
1: Saluto te.
0: Grazie.
1: Sei molto simpatico. E saluto a tutti voi e a tutta la famiglia e a tutti quanti, ok?
0: Ok, va bene, perfetto.
1: Ciao, allora, e buona giornata.
0: Allora, la canzone è Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Stesso mare. Saluto a mia sorella.
0: Però,
1: e con un messaggio, preparati il costume.
0: Preparati il costume, perché? Ma aspetta, perché c'è un sottotitolo. C'è un sottotitolo a questa canzone. Dunque, Stessa spiaggia, stesso mare, sottotitolo Torre Mileto.
1: Ah, brava,
0: hai capito? Perché Torre Mileto, okay, naturalmente, è la spiaggia di San Nicandro Garganico.
1: Di San Nicandro.
0: Sì, certo che sì, dai. Va bene. Allora, l'abbiamo trovata nel frattempo la canzone. Eccola qui.
1: Grazie mille.
0: Ciao Caterina, grazie.
1: Ciao, ciao Maurizio.
0: Un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao.

0: casa. Va bene, dai, salutiamo Martina che dice saluti e baci alla radio, ciao. E anche Anna Maria. Salutiamo anche, vediamo, Annalisa, Sabrina, Daphne, insomma salutiamo tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Se avete TikTok, cercate il nostro canale, noi siamo in onda anche lì, in video, naturalmente ci vedete, vedete questo faccione di Maurillo, il faccione di Maurillo. Dunque, saluti e baci alla radio su TikTok. Allora, cara Rita, c'è Rita?
1: Oddio.
0: Rita?
1: Sì.
0: Dov'è Rita? Eccola qui. Rita, adesso abbiamo un
1: messaggio.
0: Abbiamo un messaggio che arriva sempre.
1: Sto annacciando un grillo. È entrato un grillo da fuori dentro.
0: Ah, e cos'è un grillo parlante?
1: Sì.
0: Ah, sono carini i grilli, ah, dai.
1: La porta, il cancello chiuso, la porta aperta.
0: Sono entrati.
1: Davanti alla porta il grillo, approfittate a volare dentro.
0: Ecco, brava. Mi raccomando, se lo devi, così forse la parola buttare fuori è brutto, però mi raccomando non ucciderlo però, mi raccomando.
1: Ma sento, una volta un grillo dentro, me l'ho tenuto per tanto tempo, Maurillo, sì. Lui che andava la notte, ti faceva sentire, guarda, era una cosa pazzesca.
0: Ah, che bello, Francesco, ciao Francesco. Allora, Rita, senti un po' questo messaggio, lo sentiamo insieme, ed è certo, Maria di San Nicandro Garganico, sentiamo.
2: Buongiorno Maurillo, ciao, sono Maria di San Nicandro. Mi sa tanto che io e te noi ci sentiremo per un pezzo.
0: Aiuto.
2: Perché comunque ho fatto un trasloco e sono in precinto di acquistare un appartamento, però sì, è tutto un po' da verificare perché è una situazione familiare, insomma, vediamo come si mette. Ti sto sentendo in macchina, ti sto ascoltando in macchina.
0: Grazie.
2: Mi fa piacere sentire la tua voce. Comunque, grazie. Saluto te, a tutto lo staff di Salute e Baci, a tutti quelli che ci ascoltano e soprattutto a tutti quelli che mi conoscono a San Nicandro Garganico. Ti lascio decidere a te un brano di Equino, anche perché io con l'inglese non vado forte,
0: nemmeno io.
2: Insomma, i titoli dei brani di Equino. Ti lascio fare a te. Ciao, ciao e buona giornata e saluto a tutti.
0: Ciao Maria, grazie, grazie. Allora Rita.
1: Ciao Maria, non stancarti troppo con questo lavoro che stai facendo, traslocando.
0: Sta traslocando, sta passando da una casa all'altra ed è veramente un bel impegno e capisco molto bene. Allora, c'è una canzone che dobbiamo mettere dei Queen che si chiama Che fa così, ascolta.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante vi rende propositivi sul lavoro, avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Dalle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico, ma come fanno i Marinai.
1: Molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

0: Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati del nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.
1: Che

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Miss Keta con la sua finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave techno, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol-Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa, Saturno vi mette continuamente alla prova, ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi, con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare, i risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole, Gemelli. Gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore meglio non farsi desiderare troppo, tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore, il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo, grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante, vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, tre giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
7: A tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
8: E io sono Chiara.
7: AI e aeroporti intelligenti.
8: Lavora

0: Oggi parliamo proprio di quello che succede dietro le quinte degli aeroporti.
1: La parte che i passeggeri non vedono.
0: Ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare i bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè, dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori,
0: cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri, eh?
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no, possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. Lei non sostituisce chi lavora in aeroporto. Gli dà semplicemente più informazioni e più velocemente. Ma però c'era

Ed eccoci pronti! Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana in radio. Sono Massimo Esposito e insieme in questi 60 minuti scopriremo quali saranno i tormentoni dell'estate. E attenzione che al numero 20 entra Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

Il romanticone Sal Da Vinci entra nella Italian Chart al numero 19 con Poesia. Al numero 18 risale la classifica Ultimo con Romantica. E attenzione, attenzione, perché perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Elisa, Amore nella Italian Chart.

E attenzione che nella Italian Chart al numero 16 entra J-Ax, Hippie, Yayo.

Pronto come tormentone dell'estate ed entra nella Italian Chart con Hippie Yayo al numero 16. Ancora una buona giornata, buon ascolto da Massimo Esposito che al microfono. Stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia. Perde qualche posizione Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.

Benvenuti nella Italian Chart. Tante novità oggi con Massimo Esposito, che al microfono, al numero 14, il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

che oggi entra Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 14. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scopriamo le 20 canzoni italiane le più programmate in Italia dalle radio. Al numero 13 Cabana Irama perde qualche posizione e scende anche lui, Fulminacci, Maledetto me.

0: Benvenuti nella Italian Chart. Vi aspettiamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco. Italian
1: Chart. Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti, siete nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e adesso andiamo a scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, e perde anche lei, Annalisa, con Canzone Estiva, questa settimana al numero 9. Quando

0: Ogni settimana siamo alla scoperta della Italian Chart, le 20 canzoni più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. E attenzione, perché al numero 7 perde qualche posizione Saif con Buona Domenica e invece sale Achille Lauro con Comuni Immortali questa settimana alla posizione numero 6.
1: E ciao!

Movimenti all'interno della Italian Chart. Achille Lauro con Comuni Mortali sale alla posizione numero 6. Benvenuti nella classifica italiana. Sono Massimo Esposito e al numero 5 sale Francesco Gabbani.

Una canzone estiva, Summer Funk con Francesco Gabbani che sale alla posizione numero 5 e attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della Italian Chart. Salgono anche loro Jovanotti ed Alfa con Buon Vento al numero 4.

Due grandi personaggi, Jovanotti ed Alfa, salgono alla posizione numero 4 con Buon Vento e adesso siamo sul podio. Sono stabili come la settimana scorsa. The Colors con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana c'è la Italian Chart e adesso siamo sul podio. Abbiamo appena ascoltato The Colors, stabili alla posizione numero 3 con Rolling Stones, e al numero 2 guadagnano qualche posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Prima di scoprire la nuova numero uno della settimana c'è il riepilogo. Volevo capire con Marrakesh, con Madame Marrakesh perdono qualche posizione al numero 10. Scende anche lei, Annalisa, con canzone estiva alla posizione numero 9. Gaia al numero 8 con Bossa Nostra, perde anche Saif con Buona Domenica al numero 7 e risale Achille Lauro con Comuni Mortali al numero 6. Summer Funk, Francesco Gabani guadagna qualche posizione al numero 5 e attenzione che anche Giovanotti ed Alfa salgono la nostra classifica con buon vento alla posizione numero 4. Sul podio, stabili come la scorsa settimana, The Colors con Rolling Stones, risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e adesso andiamo a scoprire la numero 1. Grazie a tutti, Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana e attenzione che risale sul podio al numero 1 Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese. Mi sento

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni, i Zona Rimozione.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News. Siamo in Zona Rimozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
1: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
2: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica e facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo e avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
1: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
2: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica, poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
1: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
2: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come David Fiba, Depeche Mode e Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. E in Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
1: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre, tra i brani, spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
2: E Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
1: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
2: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianasse di quando eravamo ragazzi e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
1: Grazie a Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
2: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
1: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: accenderà.
1: E ricominciamo la nostra settimana con On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in questa caldissima estate. Siamo nel pieno del mese di giugno, tra un pochino andremo verso il mese di luglio, quindi il caldo finalmente è arrivato. Non so, dalle mie parti è abbastanza secco, vi dico la verità. Non c'è quell'umidità fastidiosa che solitamente dà così, crea disagio durante l'estate, anche se il meteo ha detto che nei prossimi giorni veramente comincerà a fare il caldo, quello cattivo. Staremo a vedere. Noi nel frattempo ci immergiamo come di consuetudine con i nostri due appuntamenti settimanali nel miglior mercato indipendente italiano.

Ritrovarci ancora di Alessio Piazzolla, cantautore, produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

desiderio. Luciano D'Abruzzo con il nuovo singolo che andremo a breve ad ascoltare, Porto Venere al mare, è il nuovo singolo del cantautore laziale milanese d'adozione che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

ed è in rotazione dal 1° di giugno del 2026 in tutti i principali store e piattaforme digitali, il nuovo singolo del cantautore Angel Miseno con il nome molto particolare. Si chiama Rivolta, è molto più di un brano, è un atto d'accusa poetico e diretto contro l'antropocentrismo e lo sfruttamento sistematico del pianeta. La canzone nasce dall'urgenza di raccontare una natura che non subisce più ma reagisce, trasformando la musica in un vero e proprio manifesto ecologista.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Beatrice Bigoni, Mai, una canzone che celebra l'amore, frizzante, allegro, invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata, è bene non farsela scappare mai.

Mille città, il nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano e in inglese.

soli 21 anni già da lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Tu, nuovo singolo dei Mala & Waver, estratto dall'EP Lungomare Italiano. Il brano racconta una relazione che sembra finita, ma che continua a raffiorare attraverso ricordi, emozioni, contatti che riportano continuamente al passato. Al centro della canzone c'è il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la difficoltà di dimenticare davvero qualcuno che ha lasciato un segno profondo.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nel drink. Il poveretto si è ritrovato completamente fuori di testa e sveglio per giorni. Il brano quindi racconta con una serie di immagini il delirio causato dalle visioni distorte.

sto cercando. Non ci sarà misericordia di Nicola Boni racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo. Ispirato anche alle atmosfere del romanzo Misery di Stephen King, il brano trasforma dolore, manipolazione e dipendenza affettiva in un manifesto dark hard rock intenso e cinematografico dove la rabbia non esplode, si raffredda.

illusioni. La musica emergente è una delle forme più pure di coraggio artistico. È il suono di chi non ha ancora nulla da perdere e tutto da dire, dove l'urgenza di esprimersi conta immensamente più dei grandi budget di produzione.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Fa male è il singolo di debutto di Rosiel, fuori ovunque dal 10 di giugno. Racconta quel momento dedicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Stefano Matteo con Bocca, il brano già disponibile sulle piattaforme digitali, segna il nuovo capitolo discografico del cantautore classe 2003. Un brano intenso, viscerale, che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore. Con un testo diretto, ricco di immagini evocative, il giovane cantautore mette a nudo la vulnerabilità ed il desiderio, dando vita ad una narrazione autentica, specchio della sensibilità contemporanea.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al secondo incontro radiofonico con il mercato indipendente, ricordandovi che se volete riascoltare le nostre puntate lo potrete fare su TuneIn, Amazon Music e Audible.

0: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota, continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È martedì 16 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per tre giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, tre giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini nel 1942, i cantanti Gino Vannelli nel 1952 e Goran Kuzminak nel 1953, la politica Federica Mogherini nel 1953 e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
6: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota, continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
7: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni, i Zona Rimozione.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News, siamo in Zona Rimozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
2: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di

0: lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
1: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica. E facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo, avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
0: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
1: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica, poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
0: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
1: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come David Fiba, Depeche Mode e Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. E in Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
0: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre tra i brani spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
1: Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
0: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
1: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianassi di quando eravamo ragazzi e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
0: Grazie ai Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
1: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
0: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Oggi parliamo proprio di quello che succede dietro le quinte degli aeroporti.
1: La parte che i passeggeri non vedono.
0: Ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare i bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori.
0: Cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri, eh?
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no, possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. Lei non sostituisce chi lavora in aeroporto. Gli dà semplicemente più informazioni e più velocemente. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Wow!

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato, Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael e Daxon Wonsell. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.
2: Settantasette.

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Richie per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturato dalla casa discografica di Philadelphia. Brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista, intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

0: The Family Song di Smokey Robinson chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano, il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kitto.

Hey, You Won't Leave Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e ha appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Debbie Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce il jazz al classico UK soul. My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

0: In sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Rayleigh, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Nova.

Un album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

There is nothing like this, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Hatch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

0: Jill Scott, Whatever, con la base musicale di Summer Madness della Kool & the Gang. È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta, appunto, i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire così, propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovich alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che viene proprio quest'anno, 2026, Masquerade, il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quella che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Ebbene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock. Insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clopats and Animax Formidables.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album dei The Claw Parts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione. Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, è realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo.

All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella che è la costante brevità dei singoli brani, che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco. Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Socks con questo Bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpredictable Blooming, e dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e My Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hemiotic, un album davvero desordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne. E stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Noi ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

E beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore in tempi come i nostri. Questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questione di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista. Stiamo parlando di Brian D'Addario, Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista Till the Morning, un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stati, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno, 2025, su Black Widow Records. Un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Va bene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato, ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Litfiba in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, e insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere, lo stesso Neil Young che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, con Area Rock.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vires. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni, i Zona Rimozione.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News, siamo in zona di emozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
9: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
8: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica. E facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo, avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
9: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
8: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
9: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
8: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come David Fiba, Depeche Mode e Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. E in Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
9: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre, tra i brani, spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
8: E Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
9: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
8: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianasse di quando eravamo ragazzi e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
9: Grazie a Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
8: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
9: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI, io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI e aeroporti intelligenti.
5: Lavora

0: Oggi parliamo proprio di quello che succede dietro le quinte degli aeroporti.
1: La parte che i passeggeri non vedono.
0: Ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare i bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori,
0: cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri, eh?
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no, possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. L'AI non sostituisce chi lavora in aeroporto, gli dà semplicemente più informazioni e più velocemente. Ma per oggi era

Una delle immagini più incredibili, più devastanti che ci aveva mai trasmesso la televisione è stata quella, lo ricorderete bene, durante i giorni di Piazza Tiananmen, l'immagine di quel ragazzo con le bandierine che da solo fermava una colonna intera di carri armati. Un'immagine che ci può far capire come, cioè, una persona incredibilmente motivata, con una passione immensa, con un cuore fortissimo, con un grande coraggio, possa arrivare a fare, veramente a sfidare il mondo intero. Questo è uno come noi.

Il corpo hai fermato un carro armato, bastava un ordine e saresti

0: i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Rocha. I'll see you tomorrow.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8. Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

0: Shockwave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

completo di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate, l'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding, si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

0: Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.
1: I walk down the riverside, dreams of you all in my mind.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brockhoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeslime.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Dimmi se me.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Das Ding hier. Sound hier ein quello che sound hier.
2: Si, Olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Das Omen.
1: Studio. Santien che tu quello che sento io.
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

ti falla il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante del finale travolgente. Niente è tutto!

per quella via e tornò puro e sempre.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.